Hey, Tito no feather. Skhona izinto bendizenza. Khona isiko mele kumele ndilenze. Umthandazo uzosebenza. Hey, Tito no feather. Skhona izinto bendizenza. Khona isiko mele kumele ndilenze. Umthandazo uzosebenza. Abantu baselalini bafuna ndisele iyeza. Umthandazo uzosebenza. Umthandazo uzosebenza. Abantu baselalini bafuna nigidi ndixenze. Umthandazo uzosebenza.